0: questa te.
1: Le bestie, le mangiate in fretta.
0: Andiamo
1: con
0: te. Andiamo.
1: Le bestie, le mangiate in
0: fretta. Le
1: bestie, le mangiate in fretta.
0: Brava Gobsmile.
1: Le bestie, le mangiate in fretta.